0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando di individuare. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, una richiesta arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. La legge elettorale approda in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni e la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo. Il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknes Sud e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi. Ovviamente, se non avete quelli selvatici, vanno bene anche quelli coltivati. 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento, mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
0: Unica Radio.
1: App.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: unica radio.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo

0: Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto Eiraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Eiraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è 9° in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale. Trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988, lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick. And we're the Jonas Brothers.
4: We're the Jonas Brothers.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora il centro-nord con maggiore soleggiamento ovunque, e ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco, tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
14: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Benvenuti alla grande musica di Unica Radio, il viaggio che ripercorre la storia di un noto artista di fama mondiale. Oggi parleremo di un cantautore, chitarrista e attivista giamaicano che durante la sua vita ha sviluppato e diffuso in tutto il mondo uno stile di vita generalmente identificato con la musica reggae che lo rese popolare fuori dalla Giamaica. Viene considerato il profeta della musica reggae, una sorta di guida spirituale che predica la pace e l'amore. Ovviamente, stiamo parlando dell'inconfondibile Bob Marley.

Bob Marley nasce in Giamaica il 6 febbraio del 1945 con il nome di Robert Nesta Marley, figlio di una giamaicana di colore e di un militare inglese. A 15 anni il giovane Bob lascia la scuola e stringe una grande amicizia con Neville O'Reilly Livingston, che lo fa appassionare alla musica e al canto. La formazione musicale di Marley avviene in un contesto di povertà, ma questo non gli impedisce di scoprire il rock provocatorio di Elvis Presley, il soul di Sam Cooke e Otis Redding e il country di Jim Reeves. Negli anni 60 incontra Peter Tosh, che possiede una vecchia chitarra acustica. I due e Neville O'Reilly Livingston decidono così di formare un gruppo, i Wailers. È da questo momento che la musica di Marley entra in simbiosi con la storia del popolo giamaicano.

Nel 1972 Marley e i Wailers siglano a Londra un contratto con la Island e pubblicano Catch a Fire, che è la prima vera e propria produzione professionale della band, nonché il primo album reggae a diffondere il messaggio sociale di Marley e a riscuotere un successo internazionale. Nel 1974, dopo l'uscita dalla band di Tosh e Livingston per intraprendere carriere da solisti, Marley suona insieme ad altri musicisti. Dopo essere tornato in Giamaica, aderisce al movimento rastafariano e comincia a sfoggiare i suoi caratteristici dreadlock. Nel 1975, Bob Marley irrompe sul mercato internazionale con il suo primo storico singolo, No Woman, No Cry, dall'album Neddy Dread. L'album è seguito dal successo nel 1976 di Rastaman Vibration, che rimane per ben 4 settimane nella top 100 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Could You Be Loved, brano pubblicato da Bob nel 1980, arriva al 5° posto nella classifica dei singoli inglesi, diventando uno dei maggiori successi commerciali in Europa del re del reggae. Altro suo capolavoro è Redemption Song, scritta da Bob nel 1979 quando gli viene diagnosticato un cancro a un dito del piede. Nel 2004 il brano è stato posizionato al numero 66 nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo la rivista Rolling Stone. Il suo disco che ha venduto più copie è stato Legend, oltre 30 milioni. Oh!

Ritorna la grande musica per ripercorrere insieme la vita degli artisti più famosi e riascoltare le loro migliori canzoni, ovviamente solo su Unica Radio. Oggi parliamo di Bob Marley. A 21 anni Bob sposa Rita Marley, da cui ha 3 figli. Altri 2 sono stati invece adottati da precedenti relazioni di lei e 8 avuti da storie con donne da cui poi si è separato. In totale quindi Bob Marley ha avuto 13 figli. Sembra che Rita sia stata a conoscenza delle tante relazioni extraconiugali del marito, il quale, a quanto si dice, ha fatto innamorare centinaia di donne. Nonostante questo, sua moglie decide di rimanere al suo fianco fino all'ultimo giorno della sua vita. Ziggy e Damian, 2 dei figli di Bob, hanno seguito le impronte del padre diventando 2 cantanti reggae di successo. Nel 1977 esce una delle canzoni più famose di Bob Marley, One Love, inserita nell'album Exodus. Come tutte le canzoni di grande successo, One Love non nasce come un grande lavoro di Bob Marley. La sua prima versione, infatti, fu realizzata nel 1965, ma solo più di 10 anni più tardi, Bob realizza una nuova versione del brano che diventa un capolavoro.

alcune curiosità su Bob Marley. Il nome Wailers, con cui Bob, Peter Tosh e Neville O'Reilly Livingston si facevano chiamare, deriva dal fatto che i tre provenissero dal quartiere di Trenchtown, i cui abitanti erano soliti lamentarsi di tutto, da qui Wailers, che significa piagnoni. Bob è stato in grado di far conoscere a tutto il mondo il suo movimento musicale attraverso un messaggio di pace, amore e fratellanza sempre presente all'interno dei suoi testi. Purtroppo, però, molto spesso la sua figura viene demonizzata in quanto collegata all'uso di marijuana che fece durante la sua vita. Il consumo di marijuana è per i rastafariani uno strumento per aumentare la propria consapevolezza e spiritualità. Bob sosteneva che l'erba è come la frutta, mantiene in forma e libera la mente. Se Dio ce l'ha data, non può essere illegale, altrimenti sarebbe illegale anche Dio. Nel 2015 è stato lanciato un nuovo marchio globale di prodotti legati alla cannabis chiamato Marley Natural.

Bentornati su Unica Radio. Siamo ancora in compagnia del nostro amatissimo Bob Marley con La Grande Musica. Durante la sua vita, Bob è stato vittima di ripetuti episodi di bullismo causati sia dalla sua origine razziale, sia dalla sua statura, sotto la media, di 1,63 m, e quindi costretto ad imparare l'autodifesa. Riesce così a guadagnarsi una reputazione grazie alla sua forza fisica, che gli porta il soprannome di Tough Gong. Ma a soli 36 anni, la sua tenacia inizia ad affievolirsi a causa di un cancro che si diffonde nel suo corpo. Il 23 settembre 1980 tiene il suo ultimo concerto a Pittsburgh. La malattia non si può più trattare, i dreadlock di Marley sono sempre più indeboliti, così decide di tagliarli, leggendo dei passi della Bibbia. Fu una decisione davvero molto sofferta, avere i dreadlock infatti significava essere rastafariano. Bob Marley muore la mattina dell'11 maggio 1981. Poco prima di morire, Bob decide di parlare insieme ai tutti i suoi figli, e le sue ultime parole sono rivolte a Ziggy Marley. I soldi non possono comprare la vita. È stato sepolto in una cappella accanto alla sua casa natale a Nine Mile, in Giamaica.

nostro viaggio è ormai giunto al termine, ma è stato davvero emozionante poter ascoltare le migliori canzoni di Bob Marley e conoscere le fasi più importanti della sua vita e carriera. Nel 2001 esce il documentario Rebel Music di Jeremy Mayer, che ripercorre la vita dell'artista. Nel 2012 esce invece Marley, un documentario diretto da Kevin MacDonald che racconta la vita dell'artista attraverso immagini inedite dei concerti più importanti. Marley è il primo documentario autorizzato dalla famiglia dell'artista ed è stato distribuito nelle sale italiane da Lucky Red per un solo giorno, il 26 giugno 2012. A febbraio 2020 è uscito su YouTube il primo episodio del documentario Bob Marley Legacy, un progetto diviso in 12 episodi. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una grande stella della musica popolare giamaicana, ma vi aspettiamo per il prossimo episodio della Grande Musica per raccontarvi la storia di un altro grande artista. Seguiteci, ovviamente, su Unica Radio.